0: Warnow FM. Gold Hits und das Beste von heute.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.